Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Essere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ci sono dentro il buddismo diverse realtà. Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi. Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica, non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo tre tipi di voti. Buddismo tibetano, la prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. Vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissime. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo, e quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, per intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia di insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente, quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati, benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. Abbiamo visto che i quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici, studiando le forme naturali e artificiali che ci circondano: montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. Vi ho anche raccontato l'archetipo della caverna e di come questa immagine rimanga impressa nel cervello animale dell'uomo, guidando ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. Gli animali celesti funzionano secondo la stessa logica della caverna. A protezione del retro troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, nella zona aperta del fronte, si colloca la fernice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa si trova la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. Alla sinistra il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Per comprendere meglio il loro posizionamento, nella scorsa puntata vi ho invitato a immaginare una poltrona ideale. Lo schienale alto, che protegge la schiena, rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, richiama la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi ha la funzione di contenere lo spazio e rendere la seduta ancora più confortevole. Allo stesso modo, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare davvero meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo o un elemento di contenimento aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare molto l'energia. Sempre nella scorsa puntata, abbiamo visto che quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno sia all'interno dell'edificio e riguardano rispettivamente la nostra vita esterna, legata ai rapporti sociali e agli eventi che possiamo controllare meno, e la vita familiare, intima e personale. Abbiamo anche visto che lo spazio esterno privato descrive il modo in cui interagiamo con il mondo, le opportunità e i limiti che percepiamo in maniera più personale. Tutto ciò che si trova al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo purtroppo subiamo. Infine, vi ho accennato a ciò che accade quando ci spostiamo all'interno della casa. I quattro animali celesti vengono presi in considerazione anche nell'analisi della posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona, un divano o una sedia. Prima di approfondire ulteriormente questo splendido argomento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale. A tra poco!

0: Eccoci! Prima di andare nel dettaglio dei quattro animali celesti, è importante fare una parentesi sul funzionamento del nostro cervello. Se non ci sentiamo a lungo protetti al sicuro a livello profondo inconscio, andiamo in uno stato di preallerta prolungato, che ci mette in stress e ci fa salire il cortisolo. La casa è in assoluto il luogo in cui ci dobbiamo sentire protetti e al sicuro, perché solo in questo modo possiamo rilassarci e svolgere tutte le funzioni della vita quotidiana: dormire, mangiare, relazionarci, studiare, eccetera. I quattro animali celesti servono proprio per valutare lo stato di protezione e sicurezza, oltre che a stabilire in generale come l'ambiente circostante influenza il nostro modo di pensare, relazionarci, agire, eccetera. Per cui, oltre a permetterci di rilassarci davvero e di stare tranquilli, nella propria casa dovrebbe essere possibile ideare, creare, riposare, programmare, avere relazioni, avere opportunità, eccetera. E attraverso la lettura dei quattro animali celesti di un edificio si può valutare proprio come posizionare principalmente gli edifici, ma anche come posizionare le sedute, il letto, la scrivania e ogni postazione che usiamo frequentemente, proprio perché quando siamo impegnati in un'attività la nostra attenzione è rivolta a ciò che stiamo facendo. Dunque, se il nostro cervello animale non si sente al sicuro, va in uno stato di preallerta e di conseguenza ci impedisce di rilassarci del tutto e concentrarci su quello che stiamo facendo. Stare nella preallerta costa fatica, stressa parecchio e alza i livelli di cortisolo. Dobbiamo pensare alla nostra casa proprio come se fosse una tana che ci protegga le spalle e che ci permetta contemporaneamente di avere controllo sull'ingresso. Riprendo ancora l'archetipo della caverna per meglio spiegare come si collega a livello archetipico alla nostra idea di casa. Se pensiamo all'interno della caverna che abitava l'uomo secoli fa, sicuramente troveremo meno luce e anche meno calore. Quindi questo spazio era sicuramente usato per dormire o per conservare del cibo, ma anche per protezione verso eventuali predatori. Se invece pensiamo alla parte antistante della caverna, quella quindi più luminosa, era anche la più adatta per svolgere le attività più dinamiche e anche dove veniva consumato il cibo con il clan. Ciò che è chiaro è come retro e fronte siano chiuso e aperto in modo molto distinto, netto. A questo punto l'uomo, evolvendosi, avrebbe potuto costruire in infiniti modi diversi eppure ha mantenuto in essere questa polarità fronte-retro, lasciando una porzione di casa più chiusa, che sarà appunto il nostro retro, e la nostra tartaruga nera, rispetto a una parte più aperta che riguarda appunto la fenice rossa. La tartaruga nera rappresenta la nostra protezione. Guarda caso, la tartaruga ha un carapace che le protegge la schiena, il retro. Se pensiamo anche all'uomo, nella schiena ci sono muscoli forti che proteggono gli organi interni. Spesso quando veniamo attaccati ci giriamo di istinto e ci richiudiamo su noi stessi per proteggerci, proprio come farebbe una tartaruga. La tartaruga nera è molto importante per comprendere alcuni aspetti degli abitanti della casa, come lo stato di salute, il senso di protezione, il passato, la capacità di accumulare risorse e la relazione con il passato e con la famiglia di origine. Tra pochi minuti vi parlerò ancora della tartaruga nera, ma ora vi lascio con un breve break musicale. A dopo!
1: Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Vi stavo parlando della tartaruga nera, posizionata nel retro della nostra casa. Osservandola, ad esempio, è possibile comprendere se chi vi abita ha fiducia in se stesso, proprio per il legame che la tartaruga nera presenta con la famiglia d'origine. Come già anticipato nelle scorse puntate, è molto bello integrare ciò che emerge da un'analisi Feng Shui con il coaching vibrazionale per non limitarsi a raccogliere informazioni, ma anche lavorare su ciò che emerge. In questo caso immaginatevi di scoprire una tartaruga molto alta e opprimente che lascia poco spazio nel retro. La famiglia d'origine può essere una presenza invadente o soffocante nella vostra vita e di conseguenza potreste rendervi conto di non avere molta fiducia in voi stessi. Spesso è difficile fare interventi a livello di Feng Shui sul retro di un'abitazione, ma attraverso il coaching vibrazionale è possibile lavorare sui temi emersi per cambiare la situazione. Infatti, lo ricordo ancora che ciò che emerge da un'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del vostro mondo interiore al momento dell'acquisto o affitto della casa. Non significa che le cose non possono cambiare. Magari il cambiamento sarà meno fluido e sarà necessaria più determinazione, ma le cose possono sì cambiare. Se la tartaruga nera ci deve dare un senso di protezione, opteremo per muri alti e spessi, alberi alti, longevi, con grossi tronchi e magari il terreno dovrà essere leggermente in salita. Essendo la parte più riservata, è quella più adatta alle camere da letto. E vedremo poi, nelle puntate successive, il perché è più adatta alle camere da letto. Nel lato opposto della tartaruga nera troviamo la fenice rossa. Essa si trova in facciata e corrisponde proprio alla parte frontale del nostro corpo. La fenice rossa è un animale mitologico che per la cultura cinese rappresenta il sole, la capacità di rialzarsi e andare avanti, di vedere oltre. In fenice guardiamo anche la lungimiranza. Come già anticipato nelle puntate precedenti, l'asse fronte-retro della fenice tartaruga rappresenta futuro passato. Infatti, se pensiamo al detto lasciarsi il passato alle spalle, è chiaro che si tende a individuare il passato dietro di noi, mentre nel caso del futuro si dice di guardare avanti e in effetti i passi li facciamo in avanti e non all'indietro come un gambero. Queste associazioni temporali sono per noi molto molto radicate nel nostro inconscio. La fenice rossa rappresenta la capacità di svilupparsi, di programmare il proprio futuro, le novità, i progressi, la capacità di creare ricchezza e la progettazione del futuro. Idealmente la fenice dovrebbe essere più aperta, con muri più bassi, più snelli, alberi bassi e giovani, il terreno leggermente in discesa, una vista aperta che consente di essere lungimirante e di guardare oltre. Alcuni testi riportano che la fenice, cioè la facciata dell'abitazione, è sempre dove c'è la porta d'ingresso. Attenzione, non è così, perché al giorno d'oggi la porta d'ingresso non si trova tassativamente in facciata, come poteva essere ad un tempo, ma potrebbe trovarsi su qualsiasi lato della casa. Per ora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: con Lara Casati.
1: Vi ho parlato di tartarughe fenice, quindi di retro e fronte dell'edificio. Ma cosa troviamo invece alla destra e alla sinistra della casa? Se ci appoggiamo con la schiena alla facciata dell'edificio, immaginando di assumere la stessa posizione della casa, davanti a noi avremo la fenice rossa e alle spalle la tartaruga nera. Alla nostra destra la tigre bianca e alla nostra sinistra il drago verde. È fondamentale mantenere questa prospettiva perché solo così possiamo leggere correttamente il linguaggio energetico dello spazio. Il drago verde è associato alla forza

0: alla perseveranza e alla capacità di dare forma stabile a ciò che è stato ideato. A questo punto potreste chiedervi da dove derivino queste associazioni. Le spiegazioni sono diverse, ma quella che trovo più interessante riguarda il funzionamento dei due emisferi cerebrali. Il cervello umano è suddiviso in emisfero sinistro ed emisfero destro, ciascuno con funzioni prevalenti differenti. Semplificando molto molto, possiamo associare l'emisfero sinistro allo yang, principio maschile, e l'emisfero destro allo yin, principio femminile. L'emisfero sinistro è maggiormente connesso ai processi di ragionamento, alla logica, al linguaggio e procede in modo analitico e sequenziale. L'emisfero destro invece è legato alle emozioni, all'intuizione, alla percezione globale e alle immagini e procede in modo sintetico. Il Feng Shui si fonda proprio sull'identificazione profonda tra la persona e lo spazio che abita. Ciò che osserviamo all'esterno risuona con dinamiche interiori. Osservando quindi il drago e la tigre, la loro forma, il loro orientamento, l'aspetto e la funzione che svolgono nel contesto, possiamo comprendere meglio come sono espressi e integrati gli aspetti maschili e femminili di chi vive quella casa. Un elemento importantissimo è il rapporto tra drago e tigre. Il loro equilibrio, la loro proporzione, la loro armonia mostrano il bilanciamento tra energie maschili e femminili nell'abitazione. Questo equilibrio si riflette inevitabilmente sull'integrazione del lato maschile e femminile nella personalità del singolo individuo e nelle dinamiche relazionali di chi abita quello spazio. Ancora una volta, alla luce di ciò che emerge dall'analisi, possiamo intervenire sugli aspetti che risultano meno equilibrati, lavorando sulle energie maschili e femminili attraverso il coaching vibrazionale. Ormai avrete capito che per me Feng Shui e coaching vibrazionale sono strumenti complementari e straordinariamente efficaci. Uno rende visibile ciò che è energeticamente presente nello spazio, l'altro permette di trasformarlo dall'interno, creando un'armonia più profonda e consapevole. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18 e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Nella prossima puntata vi aiuterò a leggere gli ambienti della vostra casa. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
1: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile, a metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che i guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria, pensate, offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina, era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato, senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirete di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Oggi voglio iniziare con una riflessione. Quante volte nella vita ci siamo detti: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Il tema di oggi riguarda l'opportunità di fare chiarezza tra ciò che rappresenta la felicità e ciò che rappresenta la gioia. Anche questa volta non usciremo con la forza di realizzare che una sia migliore dell'altra, bensì con la visione che entrambe siano utili a vivere meglio. Ritorniamo alla frase: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Quando avrò più tempo, quando i problemi finiranno, quando i figli cresceranno o ancora quando il lavoro sarà meno pesante. È una frase che diciamo quasi senza accorgercene, eppure dentro questa frase nasconde una trappola. Perché in questo modo stiamo consegnando il nostro star bene a qualcosa che deve ancora arrivare. Stiamo scommettendo su una roulette di un casinò che non esiste. Perché non possiamo avere la certezza che quello che desideriamo possa accadere. È un po' come qualche anno fa io mi sono imbattuto nella superstizione nel pensare a quanto potere io concedevo a un gatto nero che attraversava la strada, vuoi per il suo colore, vuoi perché decideva in quel momento di attraversare la strada, e io mi relegavo a dare il potere di cambiare la strada con la macchina perché il gatto nero aveva attraversato. Ecco, allora oggi vorrei fermarmi con voi su una distinzione semplice ma potentissima: la differenza che c'è tra felicità e gioia. La felicità molto spesso dipende da ciò che accade fuori, da un risultato, da un evento, ma anche da una situazione che finalmente si sistema. È bella, eh? Non c'è nulla di sbagliato nella felicità, ma è fragile, va e viene. La gioia invece, proviamo a vederla così, è un'altra cosa. La gioia non nega i problemi, non finge che vada tutto bene, ma nasce da uno spazio più profondo. È proprio quella sensazione che ti parla e ti dice: ehi, ci sono, ehi, sono vivo, ehi, respiro. E tutto questo anche quando la giornata è nata storta o sta andando storta. La gioia non è ridere sempre, è sentirsi presenti anche quando non c'è niente da festeggiare. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale tutti insieme.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano meraviglioso. Sono ancora qui pronto a parlarvi della gioia e della felicità, ma soprattutto in questo momento voglio focalizzarmi ancora sulla gioia e vi invito a provare a vederla come se fosse una scelta quotidiana che ognuno di noi può fare. In effetti, nella mia esperienza nello sport, con i bambini, con gli adulti, ho notato una cosa molto chiara. La gioia non è che arriva per caso, perché in effetti la gioia si allena. Ci sono giorni proprio in cui siamo stanchi, giorni in cui il nostro corpo fin dal risveglio la mattina pesa, ci pesa proprio alzarlo dal letto, giorni in cui la testa invece è piena di pensieri e a volte anche negli stessi giorni accade che anche il nostro cuore si senta un po' spento, che non faccia fatica a vivere un pochettino queste emozioni. E no, non sempre possiamo cambiare quello che accade fuori, ma possiamo scegliere come stare dentro a ciò che accade, quindi come vivere ciò che accade. Questa in effetti è una cosa importante, soprattutto per chi ha a che fare con l'educazione, con chi accompagna e con chi ha responsabilità verso gli altri. Non serve essere sempre felici. Ciò che occorre, se ci riusciamo, è essere sempre centrati. La gioia è una scelta, come dire, silenziosa che ognuno di noi fa più volte al giorno, quando smetti di trattenere il respiro e quindi lasci andare un pochettino il flusso, entri nel flusso della vita, nel flusso del tuo respiro, quando magari abbassi anche le spalle e lasci andare un po' le tensioni che si accumulano proprio lì tra la spalla e il collo, nel pozzo dei pensieri, oppure quando torni anche nel tuo corpo, quando torni a viverlo, ad ascoltarlo. Quindi la gioia è dire: ok, oggi non è perfetto, ma io ci sono. E quando scegli la gioia, credimi, succede una cosa curiosa. Cambia il tuo modo di guardare, cambia il tuo sguardo rivolto alla vita, a ciò che accade fuori. Cambia il modo di ascoltare, diventi un pochettino più attento a ciò che accade dentro di te. E quindi cambia anche il modo di stare con gli altri. Ed ora ho ancora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano musicale.
1: Wise Radio. Wise Radio.
2: I haven't ever really found a place that I call home.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un altro brano musicale meraviglioso. Adesso torniamo nella gioia e nella pratica della gioia. E allora, ma come si coltiva questa gioia? Ve lo state chiedendo. Non occorrono grandi rivoluzioni. Piuttosto occorrono piccoli allenamenti quotidiani. Secondo colui che ha strutturato la pratica dello yoga della risata, il dottor indiano Madan Kataria, insieme a sua moglie Madhuri, che è un insegnante di yoga, la gioia come sensazione fisica può essere allenata allenando proprio quattro azioni che hanno a che fare proprio con il corpo, che è il contenitore delle emozioni. Quindi queste quattro azioni sono ridere, giocare, ballare e cantare. Andrebbero fatte proprio come lo fanno i bambini prima di iniziare il loro percorso scolastico nella scuola primaria, cioè senza avere un secondo fine, giusto proprio per have fun, per divertirsi, senza mettere in campo alcun giudizio, perché il giudizio, non so se ci hai mai riflettuto, ma funziona come nella macchina, è come se fosse il pedale del freno che frena questo impeto, questa voglia di entrare nel flusso della vita, mentre invece il divertimento è proprio il pedale dell'acceleratore. Quindi questo giudizio che da adulti nasce proprio dentro di noi, e molto probabilmente perché ci è stato anche portato nella nostra fase di crescita, nella nostra fase evolutiva. Quindi io ti propongo una pratica semplice che puoi iniziare già a partire da stasera. Ogni sera, prima di addormentarti, fermati un minuto soltanto, lì nel letto, e chiediti: quali sono stati 3 momenti di gioia oggi? Attenzione, questi 3 momenti non è che li devi andare a cercare tra delle cose che sono state grandi, delle cose che sono accadute, degli avvenimenti o degli eventi enormi. Anzi, più sono piccoli e meglio è, più fanno parte della tua vita quotidiana. Quindi potresti pensare a un sorriso che hai ricevuto, a un respiro profondo che hai fatto, a un attimo di silenzio che ti sei concesso, oppure ancora una parola gentile, a un raggio di sole, insomma qualcosa che è accaduto, che hai fatto, che hai ricevuto, ma che ha a che fare con la semplicità. Ecco, questo esercizio fa una cosa potente: sposta l'attenzione, e tu lo sai che dove va l'attenzione cresce la vita. Dove va la nostra attenzione, va la nostra energia. Con questa azione stiamo lasciando una traccia forte nella nostra mente, quella stessa mente che anche quando ci addormentiamo continua a lavorare instancabilmente processando pensieri. Ed allora offriamo alla nostra mente dei pensieri di gioia, proprio gli ultimi istanti in cui abbiamo ancora coscienza. Se stai aspettando che tutto sia perfetto per stare bene, potresti aspettare a lungo, ma se scegli la gioia, ricordati anche solo per un istante, quel momento è già tuo. Questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, uno spazio per allenare la gioia un giorno alla volta. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di come riuscire a ridere più di quanto già fai. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Wise Radio, music for

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada, tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi di identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega che nessuno ascolta ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è organizzazione. Per molti di noi questa parola evoca immagini grigie, uffici, scartoffie, regole rigide, tabelle Excel infinite. Pensiamo all'organizzazione come a qualcosa che toglie libertà, che soffoca la creatività, che ci ingabbia. Ma permettetemi di ribaltare questa prospettiva. La parola organizzazione deriva dal greco organon, significa strumento, mezzo per realizzare qualcosa. È la stessa radice che troviamo nella parola organo musicale. Organizzare, dunque, non è sinonimo di rigidità o di burocrazia fine a se stessa. È dare forma agli strumenti per raggiungere uno scopo. È l'arte di trasformare il caos in armonia. Senza organizzazione la musica è solo rumore. Senza organizzazione l'energia si disperde.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa pausa musicale a parlare di organizzazione. Se cerchiamo la perfezione organizzativa, non dobbiamo guardare alle multinazionali, ma alla natura. Pensiamo alle api. L'alveare è un capolavoro di ingegneria sociale. Non c'è confusione, non c'è spreco di tempo. Ogni ape ha un ruolo chiaro, definito, essenziale. C'è chi raccoglie il nettare volando per chilometri con una mappa mentale precisa. C'è chi difende l'alveare dagli intrusi. C'è chi nutre la regina e si prende cura delle larve. C'è persino chi ha il compito di ventilare l'alveare con le ali per mantenere la temperatura costante. Nessuna funzione è superflua. Nessuna ape si chiede perché devo farlo io. Tutte, insieme, creano un sistema che garantisce vita, dolcezza e continuità. Questo è un modello di efficienza certo, ma è soprattutto un modello di cooperazione. L'organizzazione naturale non serve a controllare, serve a far prosperare la vita. È la struttura che permette alla vita di fluire senza ostacoli. Se spostiamo lo sguardo sulla storia umana, vediamo che le grandi civiltà non sono state costruite solo con la forza, ma con l'ordine. I Romani. Quando pensiamo a loro, immaginiamo legioni e battaglie, ma il vero segreto della loro grandezza non era la spada, era l'organizzazione. I Romani si distinsero per la capacità di organizzare lo spazio e le risorse. Le strade consolari, dritte, lastricate, che collegavano ogni angolo dell'impero. Gli acquedotti che portavano l'acqua dove non c'era, sfidando la gravità con calcoli precisi. L'organizzazione dei commerci, delle leggi, dell'amministrazione. Fu l'ordine dato alle infrastrutture a rendere grande un impero. Senza quella rete organizzativa, nessuna espansione sarebbe stata possibile, o quantomeno duratura negli anni. L'organizzazione è ciò che permette a un'idea di diventare una civiltà. È ciò che trasforma un gruppo di persone cose inutili, in una a dimenticare l'essenziale e a spendere di più. Fare la spesa con una lista ben pensata riduce gli sprechi, il nervosismo e le dimenticanze. L'organizzazione ci regala il bene più prezioso, la serenità, la libertà di non dover rincorrere sempre le cose, ma di anticiparle.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui, dopo un altro brano musicale, a parlare di organizzazione. Ma portiamo tutto questo nella nostra cucina, sulla nostra scrivania. Perché l'organizzazione è così importante per noi oggi? Perché viviamo in un mondo saturo di stimoli. Il disordine esterno, oggetti fuori posto, scadenze dimenticate, email non lette, si trasformano inevitabilmente in disordine interno. Si chiama ansia. La conosci? Nella vita quotidiana, l'organizzazione è antidoto al caos mentale. Non serve per diventare robot, serve per liberare la mente. Avere un'agenda dove segnare gli impegni significa dire al cervello «non devi preoccuparti di ricordare questo, è al sicuro qui». Stabilire delle priorità al mattino significa non farsi travolgere dalle urgenze degli altri. Creare dei rituali che riducono il disordine, come preparare i vestiti la sera prima o riordinare la scrivania a fine giornata, sono piccoli atti di cura verso il nostro io di domani. Pensate a un gesto banale, fare la spesa. Andare al supermercato senza organizzato ci fa capire che abbiamo già tutto quello che ci serve, frenando l'acquisto compulsivo di nuovi vestiti. L'organizzazione è la struttura portante di uno stile di vita che rispetta il pianeta. Senza metodo, le buone intenzioni spesso restano solo intenzioni. Con l'organizzazione diventano abitudini. Qui arriviamo al cuore della nostra trasmissione. Che c'entra l'organizzazione con la sostenibilità? C'entra moltissimo, perché lo spreco è quasi sempre figlio della disorganizzazione. In chiave sostenibile, organizzazione significa mettere in ordine il nostro rapporto con le risorse. Significa non lasciare che le cose accadano per caso. Organizzare la raccolta differenziata in casa in modo che sia facile e intuitiva per tutti e non un rompicapo. Pianificare i consumi energetici, magari facendo partire la lavatrice nelle ore giuste. Scegliere modalità di trasporto più razionali, organizzando i giri in città per non usare l'auto 5 volte quando ne basterebbe una. Non è questione di controllo ossessivo, è una questione di armonia. Quando organizziamo la nostra vita in modo sostenibile, ogni scelta trova il suo posto e il suo tempo. Si crea un equilibrio che dura, una dispensa organizzata riduce il cibo che finisce nella spazzatura.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo quest'ultimo brano di questa puntata alla mia solita call to action per voi. Voglio invitarvi a fare un esperimento oggi stesso, non una rivoluzione totale, ma un piccolo aggiustamento di rotta. Scegli un'area della tua vita che ti sembra caotica, può essere il lavoro, la casa o anche la tua agenda personale. Guardala, ma senza giudizio, come farebbe un architetto che guarda una stanza da ristrutturare. E chiediti, quale semplice strumento potrei introdurre per riportare ordine e serenità? Potrebbe essere una scatola dove mettere tutte le chiavi appena entri in casa. Potrebbe essere dedicare i primi 10 minuti della giornata lavorativa solo a pianificare, senza aprire le email. Potrebbe essere stabilire un menù settimanale per non dover pensare ogni sera cosa cucinare. Un piccolo gesto di organizzazione può liberare grandi energie. Energie che prima erano intrappolate nella confusione e che ora sono libere di essere usate per vivere, per creare e per amare.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande e bitorzoluto che sembra uscito da un esperimento scientifico mai riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita. Ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla, può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, oggi Max Calderan vi accompagna in un'esplorazione dove cercheremo di scoprire dei punti di vista diversi rispetto

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pensiero laterale, coniato dallo psicologo Edward De Bono e definito come la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, andando oltre percorsi logici abituali. A differenza del pensiero verticale, che segue il ragionamento analitico, regole sequenziali e schemi predefiniti, il pensiero laterale esplora strade nuove, spesso inaspettate. Un esempio famoso è quello di un'azienda che aveva difficoltà a far stare in piedi una bottiglia di un prodotto senza usare plastica in eccesso. Invece di modificare la base, hanno pensato lateralmente. Hanno cambiato il liquido, rendendolo più viscoso per migliorarne la stabilità. Allenare il pensiero laterale significa abituarsi a cambiare prospettiva. Tecniche come il brainstorming, l'uso di analogie e metodi creativi aiutano a generare idee innovative. Molti grandi inventori e imprenditori, da Steve Jobs a Leonardo da Vinci, erano maestri del pensiero laterale. Esercitarsi a pensare fuori dagli schemi può migliorare la nostra capacità nel risolvere problemi e affrontare le sfide quotidiane con una mente più aperta e flessibile. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, Lansium domesticum, il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice

0: semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
2: Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile e ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del Chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia la mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama

0: metti una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale, drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare lento in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

0: e tu sei wise.
1: Oggi abbiamo con noi Roberto Boffi, primario di pneumologia dell'Istituto dei Tumori di Milano, autore del libro I tuoi scudi antismog. Dottor Boffi, iniziamo la nostra intervista con una domanda che riguarda tutti. Quali sono gli effetti dell'inquinamento sull'organismo?
2: All'inquinamento atmosferico, sia all'aperto che al chiuso, è un fenomeno veramente articolato, come lo chiamiamo noi a macchia di leopardo, per sottolineare che ci sono una serie di fonti più o meno note, più o meno anche sottovalutate, che lo generano. E quindi anche le soluzioni di cui poi magari parleremo, chiaramente sono diverse tra loro, complesse. Ed è un fenomeno interessante perché coinvolge non solo la sfera della nostra vita, il nostro stile di vita, la qualità della vita, ma anche quella delle generazioni future, non solo dell'ambiente, delle persone in cui vivranno i nostri nipoti, i nostri pronipoti, ma anche del loro corredo genetico. Quindi le nostre scelte condizionano, e questo lo studiano soprattutto gli epidemiologi, come saranno gli abitanti di questo pianeta nei prossimi decenni, nei prossimi secoli. In particolare quindi gli epidemiologi, quelli che dei medici che studiano l'epidemia, no? Quindi come i fenomeni delle patologie delle popolazioni mutano nell'arco del tempo, studiano le interazioni ambiente-salute. L'inquinamento, in sintesi, determina un aumento del numero, quindi la frequenza delle malattie, la durata delle stesse malattie e la gravità, come abbiamo visto ad esempio anche durante la pandemia da Covid, delle malattie. La durata anche della vita, se si nasce adesso nella pianura padana, si hanno mediamente due anni di un'aspettativa inferiore di due anni, non poco di vita, però anche una vita, io come dico sempre anche ai fumatori, di persone che ne hanno sempre una, cioè l'inquinamento determina fin da bambini una maggior suscettibilità, una maggior fragilità agli insulti atmosferici, anche quelli infettivi, e quindi una serie di rischi che poi si trasmettono su tutto il corpo, in primis le vie aeree, il naso, la gola, i bronchi, i polmoni, però anche gli occhi, i vasi, quindi le arterie, le vene, il fegato, la milza, il sangue in generale, l'apparato riproduttivo, quello urogenitale. Pensiamo che il primo tumore, ad esempio, che è stato già nel 1700 scoperto essere dovuto all'inquinamento, in particolare alla fuliggine, è stato quello del tumore dello scroto, quindi del testicolo, negli spazzacamini inglesi. E poi il mal di testa, problemi neurologici, l'ansia, gli effetti sul sistema nervoso. Sono particolare, in questa sfera particolare di ricerca si sono condotti degli studi sui bambini, no? E anche sugli adolescenti, quindi anche difficoltà di concentrazione e anche di memoria poi negli anziani.
1: Possiamo dire che il quadro complessivo non è rassicurante. Le chiedo una curiosità che credo interessi chi vive nelle grandi città soggette al traffico urbano. Le polveri sottili arrivano nel sangue?
2: Sì, perché al di là della loro qualità, di cui poi magari parleremo, fa già la differenza la dimensione di queste polveri. Più sono fini le cosiddette nanoparticelle o particelle ultrafini, quelle inferiori a un micron di diametro, più vanno fino alle unghie delle mani e dei piedi, fino ai capelli, perché passano le nanoparticelle, la barriera alveolo capillare, quindi dal polmone vanno nel torrente circolatorio e da lì vanno in tutto l'organismo. E poi c'è la qualità, come accennavo prima, delle particelle, per cui non tutto il particolato è uguale, c'è un particolato inerte, quello che viene dalla sabbia del Sahara o dal mare, no? Quello è salino, è meno dannoso, e quello che viene invece dai processi di combustione, che siano quelli del traffico, delle sigarette o dei riscaldamenti, Allora quello è molto più dannoso, è ricco di sostanze tossiche e anche cancerogene, i cosiddetti IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, e quello è un particolato capace di dare infiammazione e stress ossidativo per la presenza di una componente che si chiama black carbon, che ha dei nuovi strumenti di rilevazione, di monitoraggio, rilevano in maniera puntuale, addirittura secondo per secondo, e questo ha cambiato molto anche poi i nostri consigli ai politici e agli amministratori, perché se tu fai delle strategie, no, tipo in città, in regioni, e ti valuti poi solo il particolato fine, il PM10, puoi anche decidere magari che una cosa, dire che una cosa funziona o non funziona. Invece poi andando a vedere il cambiamento della qualità di questo PM10 per l'aumento o la diminuzione del black carbon, allora possono cambiare le cose e magari anche delle strategie, come certe giornate, blocchi senza traffico, così possono dimostrare di avere un effetto che misurando solo il PM10 non si rilevava.
1: Un dato statistico ci dice che in pianura padana si muore di più di smog. Ci può dire il perché?
2: Perché c'è più particolato, e il nostro particolato, come dicevo prima, nella pianura padana è più ricco di sostanze proinfiammatorie e anche cancerogene, perché ristagna, perché c'è meno ventilazione, lo produciamo noi, non arriva dal mare o dal deserto. E quindi noi dovremmo avere paradossalmente un PM10 o un PM2,5, cioè la componente cosiddetto il particolato respirabile del PM10, quello più fine, più basso che nelle zone più ventilate. Non è un alibi, non è una scusa il fatto di vivere in pianura padana per avere un PM10 più alto. No, noi dovremmo averne meno, perché il nostro PM10 a parità di concentrazione è più dannoso. E purtroppo abbiamo visto che questa è una delle cause, se non la causa principale, del dilagare e anche dell'aumento della mortalità del Covid nella primavera e nell'estate, nell'autunno del 2020, perché ha trovato nella zona della pianura padana, in particolare di Codogno e di Lodi, alti livelli di inquinamento dovuta all'ammoniaca per gli allevamenti intensivi, e questo determina uno stato infiammatorio superiore nell'organismo che più facilmente poi si trasforma in polmoniti e in malattie anche mortali. Un'altra cosa che dico anche nel libro, così come anche poi il fumo passivo, è una cosa vile, vigliacca, per cui colpisce soprattutto le persone più fragili, i bambini, gli anziani, le persone già malate, no? E quindi quando arriva una pandemia come quella che abbiamo visto per il Covid, le persone già più fragili, più a rischio, sono state maggiormente colpite anche da questi eventi, magari improvvisi o addirittura imprevedibili.
1: Ma allora, con dei dati così allarmanti, come possiamo difenderci dall'inquinamento atmosferico?
2: Ma al primo posto io metto nel libro, e lo dico sempre anche ai miei pazienti, la conoscenza, ma non è una risposta banale, no, pilatesca. Se noi mettiamo che il cosiddetto benaltrismo, no, oppure fare di ogni erba un fascio, non si porta a casa nulla. Quindi senza fare terrorismo, ma dire le cose che funzionano veramente. Al primo posto c'è il monitoraggio ambientale. Accennavo prima del black carbon. Ecco, conoscere per decidere. Il 54% del PM2,5 in pianura padana, dati ARPA Lombardia, è dovuta al riscaldamento a legna e alle stufe a pellet, quindi non possiamo e non dobbiamo dare colpa solo al traffico e pensare a come combattere il traffico, in particolare dei diesel. Sì, anche quello, però non sottovalutare l'aspetto riscaldamento, in particolare il forno a legna, le cucine a legna, anche quello delle pizzerie. E poi lo stile di vita, la cosiddetta prevenzione primaria. Questo è il più grande scudo che c'è per me per l'inquinamento atmosferico, così come per tante altre cose. L'inquinamento è una cosa che colpisce di più i fumatori e le persone esposte al fumo passivo, le persone che mangiano male, che mangiano poca frutta e poca verdura, la cosiddetta dieta mediterranea, e le persone che fanno poco sport, poca attività fisica, o che la fanno male, perché qui torniamo al discorso della conoscenza, bisogna farlo bene lo sport, farlo nei momenti giusti e nei luoghi giusti. È inverno, farlo ad almeno 100 metri dalle fonti di inquinamento, ad esempio dalle vie trafficate. È estate, non farlo nelle ore calde, dalle 11 di mattina alle 5 di pomeriggio, perché in quelle ore c'è tanto ozono nell'aria, anche nei parchi, per cui non dobbiamo giocare a tennis alle 2 di pomeriggio sotto il solleone con l'afa a luglio, come ho visto fare al parco di Monza, magari a persone anche di una certa età, perché altrimenti rischiano la vita per motivi cardiovascolari, per polmoniti, per asma. E poi le piante Maggia Smog, le mascherine, i purificatori domestici, di tutte queste cose ne parlo nel libro, perché comunque dobbiamo pensare anche a quello che è in casa nostra e non solo quello che c'è fuori dalla nostra abitazione.
1: Ora le chiederei una curiosità. Sembrerà una stupidaggine, ma quanto inquina fumare?
2: Allora, fumo e inquinamento atmosferico sono due facce della stessa medaglia, una medaglia truccata, perché sono due fattori di rischio potenti, ad altissimo impatto sulla qualità e sulla durata della nostra vita, e si potenziano tra di loro. Quindi non deve essere visto come un alibi l'inquinamento per il fumo e viceversa. Per quanto riguarda il fumo passivo all'aperto, è una cosa che non va sottovalutata, perché il 7% dell'inquinamento di Milano, della provincia di Milano, è dovuto al fumo. Però è un inquinamento soprattutto significativo a pochi metri di distanza da chi fuma o anche da chi usa la sigaretta elettronica. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo con la scelta del Comune di Milano già del 2021 di proibire di fumare nei luoghi affollati come parchi, lo stadi e le fermate degli autobus e dei tram. E ancora di più all'aggiornamento che c'è stato all'inizio del 2025 di proibire il divieto assoluto a tutte le persone a meno di 10 metri di distanza dagli altri. I nostri studi di questi 20 anni e passa di ricerca qui all'Istituto Nazionale dei Tumori hanno dimostrato la capacità straordinaria che ha una sola sigaretta di inquinare anche 10 volte più di un motore di grossa cilindrata o di un diesel, perfino 3 volte più di un TIR. Perché la sigaretta deve emettere queste polveri fini e soprattutto ultrafini per veicolare la droga che si chiama nicotina, che tutti conosciamo, che deve arrivare al cervello e provocare la dipendenza. Questo vale anche per le sigarette elettroniche. Questo è il 2025 e sono 20 anni che il professor Sirchi ha introdotto la meravigliosa legge antifumo che ci ha reso orgogliosi in tutto il mondo per essere stati tra i primi paesi a introdurla insieme all'Irlanda, però non è stata ancora adattata alle sigarette elettroniche. Quindi non è ancora normato l'uso elettronico del fumo, sia di quei liquidi che peggio quello col tabacco riscaldato. Quindi anche qui il primo scudo è la conoscenza.
1: Quindi fanno più male le sigarette classiche o quelle elettroniche?
2: Non sono un gioco le sigarette elettroniche, sono sigarette, anche quelle senza nicotina, che peraltro sono una minima percentuale di quelle che vengono usate, emettono sostanze irritanti. Questi aromi, ad esempio, che sono magari alla frutta, al mango, alla papaya, piuttosto che al popcorn, no? Anche delle nuove puff bar usa e getta, non sono così innocue, perché una cosa l'aroma alimentare è inghiottirlo, ingerirlo, una cosa è inalarlo. La mucosa dei bronchi, oltretutto a queste alte temperature, è molto più delicata e quindi può provocare delle vere e proprie polmoniti tossiche per queste sostanze, questi eccipienti al di là della nicotina che vengono liberati nell'aerosol delle sigarette elettroniche. Oppure ci sono i metalli pesanti. Abbiamo trovato ad esempio nelle sigarette elettroniche con i liquidi 4 volte più nickel che nelle sigarette tradizionali. Quindi molta gente usa le sigarette elettroniche in casa e non pensa che invece possono in questa maniera peggiorare in maniera significativa l'aria di casa loro rispetto ai 20 anni precedenti. Quindi paradossalmente, se no, rischia di essere un fenomeno negativo il voler provare a danneggiarsi meno. Teniamo conto che poi la maggior parte degli utilizzatori di sigarette elettroniche, circa 3/4, è duale, cioè continua anche a fumare. E studi di questi ultimi mesi hanno dimostrato che questo fa ancora più male. Cioè fumare e svapare fa più male che fumare e basta. Quest'anno, per il World No Tobacco Day, la giornata mondiale senza fumo del 31 maggio, l'OMS ha scelto come tema, invece, proprio i condizionamenti delle multinazionali del tabacco per rendere per avere appeal sull'uso dei nuovi prodotti, le sigarette elettroniche, addirittura i sacchetti di nicotina che si mettono sotto le labbra vicino alla gengiva e che danno dipendenza. Ahimè, anche molti sportivi, molti ragazzi che fanno sport le usano, perché così ha questo effetto un po' anfetaminico, dopante, anche se non è proibito come droga, però è pericoloso per il cuore. E poi danno una dipendenza pazzesca a questi nuovi sali di nicotina, anche delle sigarette elettroniche. Quindi c'è tutto questo fenomeno del nuovo fumo, che ha fatto bene lei adesso a sottolineare, è un fenomeno che mi preoccupa moltissimo, perché stiamo creando delle generazioni future di nuovi dipendenti alla nicotina, che sarà sempre più difficile aiutare da cui sarà sempre più difficile aiutare a liberarsi. E l'impatto ambientale, usare le usa e getta, le pavvare e buttarle via, non con la raccolta differenziata, è come buttare via un cellulare alla settimana. Questa è una roba veramente incredibile, perché butti via la batteria, tutto.
1: Tuttavia, le sigarette elettroniche fanno meno male di quelle con il tabacco, ancora a combustione. Ma che problemi danno le sigarette elettroniche, a differenza delle classiche sigarette?
2: Finora, chiaramente, sulle sigarette elettroniche ci sono meno studi sull'impatto a lungo termine, perché ci sono da pochi decenni, però stanno cominciando a uscire fuori degli studi importanti a livello cardiovascolare sul rischio maggiore di avere ictus, di avere patologie cardiovascolari, perché, ripeto, la maggior parte degli utilizzatori li usa comunque con la nicotina, oltre ai metalli pesanti, alla formaldeide, il glicerolo e la acroleina. E poi a livello urogenitale, più che doppio presenza di persone con disfunzione erettile, uno studio americano di qualche mese fa, tra gli utilizzatori di sole sigarette elettroniche, e l'ultimo studio importante, sempre americano, dei colleghi dell'Ohio, ha dimostrato che fumare e svapare assieme, no? Cioè essere duale, aumenta il rischio di tumore del polmone di 4 volte rispetto a un uso singolo, cioè solo o sigarette tradizionali che elettroniche. Probabilmente perché noi bombardiamo le cellule, in questo caso dei bronchi, con sostanze diverse, con temperature diverse, oltre che magari essere tornati a fumare, in questo caso il fumo elettronico, nei luoghi dove prima non si fumava, e quindi invece che andare avanti si rischia di essere tornati indietro.
1: Voltiamo pagina e passiamo ad un altro argomento molto importante per la salute delle nostre vie respiratorie. Professore, quando parliamo di inquinamento indoor, di cosa si tratta?
2: Ma sì, la nostra casa può essere una protezione. Può essere una protezione in giornate particolarmente inquinate. La finestra è meglio tenerla chiusa, magari aprirla all'inizio della mattinata, quando non c'è più riscaldamento, non c'è ancora tanto traffico. Ma aprire sempre, spalancare le finestre, non è sempre una cosa così furba. Poi però ci sono le fonti di produzione dell'inquinamento al chiuso. E noi nel libro, io e i miei anche colleghi che ho intervistato, che hanno fatto degli studi scientifici che cito, abbiamo descritto stanza per stanza le sostanze dannose, come protegge, chi le produce e come proteggersi, dalla stampante dello studio alle candele e agli incensi, magari del bagno, di quelli che si fanno il bagno con molto romantico, con le candele profumate, alle cucine a gas, ai fornelli delle cucine in cucina, o all'anidride carbonica della camera da letto. Ecco, se pensiamo che c'è uno studio spagnolo proprio dell'autunno scorso che dice che l'Italia è al primo posto nelle morti premature per i fornelli a gas, perché da noi siamo in Europa tra i paesi che usa meno le cucine a induzione, e da noi, mentre in Europa una casa su tre ha la cucina a gas, da noi la maggior parte continuano ad essere cucina a gas. Quindi la cucina è qualcosa che è importantissimo, verificare bene le cappe di aspirazione, i filtri che siano puliti. Questo è un problema e un modo per risolverlo ce n'è. E poi abbiamo parlato, approfondito nel libro, nei tuoi studi antismog, il problema delle friggitrici, quelle ad aria. C'è uno studio inglese che dimostra quanto ne emettano meno rispetto a quelle ad olio su VOC e di PM2,5. Quindi anche il modo di cucinare potrebbe essere ripensato per cercare di inquinare meno e di inquinarci meno. E poi c'è la camera da letto. La camera da letto, intanto, se siamo allergici, se abbiamo dei bambini allergici, tappeti, tende, ecco, le librerie, cioè cercare di evitare quanto possibile il ristagno delle polveri oltre che delle muffe. C'è una sindrome che è stata dichiarata tale dall'OMS ormai 40 anni fa, che si chiama sindrome dell'edificio malato. Quindi alcune cose le conosciamo, altre magari certe vernici o certe colle non sappiamo neanche, magari sono dovute a delle lavorazioni non proprio di qualità eccelsa, e questo può determinare mal di testa, perdite con difficoltà di concentrazione, bruciore agli occhi e al naso. E quindi cercare di capire bene se viviamo e dormiamo in particolare in un ambiente salubre. E poi c'è la soluzione che va bene per tutte le stanze della casa, anche l'ufficio dove ci sono le stampanti, gli inchiostri delle stampanti e altre varie fonti di inquinamento, di polveri, che sono le piante, no? Quindi le piante mangia smog, e ci sono delle piante adatte per il giorno, ma ci sono anche delle piante come l'aloe vera, ad esempio, piante di origine tropicale in genere, che vanno bene anche per stare al buio, dove quindi possiamo dormire. Perché a differenza del classico meccanismo delle piante, trattengono l'anidride carbonica e rilasciano ossigeno anche al buio.
1: La natura ci può venire incontro per la sanificazione e depurazione dell'aria nelle nostre case e negli ambienti. Parliamo di piante, che non sono solo ornamentali. Quali piante sono le migliori per purificare l'aria?
2: Quanto riguarda i vari tipi di piante, oltre all'aloe vera e a quelle tropicali che sono più adatte per la camera da letto perché funzionano bene al buio, le altre piante invece sono meglio per le aree di casa dove c'è luce. In particolare il ficus, io ne ho uno di fianco alla mia stampante, ma anche le felci, l'edera, la diffenbachia, la cosiddetta lingua di suocera, sono tutte piante che catturano le varie sostanze liberate dall'inquinamento domestico. E c'è uno studio interessante dei colleghi del CNR che dimostra che addirittura il 70% dell'inquinamento può essere trattenuto dalle piante. Pensate ad esempio a luoghi affollati come le aule, le classi nelle scuole, no? Che cosa possono fare, potrebbero fare, mi verrebbe da dire, le piante se ne venissero fornite tutte le scuole d'Italia.
1: Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda, che però è molto importante e molto di attualità per l'inquinamento, specialmente dei nostri mari. Parliamo di microplastiche. A che punto siamo con l'inquinamento causato da queste microparticelle?
2: Il problema delle microplastiche a livello di salute è ancora veramente abbastanza all'inizio. Si sa sicuramente che ce ne sono, e ce ne sono tante, vengono soprattutto ingerite, ma anche inalate. Quindi la maggior parte degli studi, pochi studi che sono ancora stati fatti sui danni da microplastiche per la salute, sono più che altro per l'apparato gastroenterico. Però anche a livello respiratorio e a livello oncologico qualcosa si sta muovendo. Di certo così non si può andare avanti. Qui torniamo all'inizio, cioè il primo grande scudo che è la conoscenza. La conoscenza di come poter affrontare questo problema per la salute, quello dell'inquinamento, cambiando il nostro stile di vita per proteggere il nostro pianeta e le generazioni future. La plastica è qualcosa che dura, non dico per sempre, ma sicuramente per troppo tempo, anche nel nostro corpo, e quindi dobbiamo cercare di inquinare meno i mari, le acque, quindi, ma anche l'aria, per proteggersi, perché altrimenti rischiamo di essere dei depositi di sostanze tossiche, e questo modificherebbe anche alla lunga non solo il nostro microbiota, ma anche il nostro DNA.
0: Un motivo in più per essere wise.
3: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio N. Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in un angolo della Sicilia che potrebbe farvi cambiare idea sul concetto di casa dei sogni. Parliamo di Gangi, un pittoresco borgo di provincia vicino a Palermo, che dal 2014 sta cercando di sollevare la sua economia grazie a un'iniziativa davvero particolare. Gangi, con i suoi vicoli stretti e le sue case in pietra, ha attirato l'attenzione di tanti acquirenti, provenienti da tutto il mondo. Ma cos'è che ha reso questo posto così speciale? Il suo programma di vendita di case a prezzi incredibilmente bassi, pensate a partire da solo un euro. Un'opportunità che ha spinto moltissime persone a lasciare le grandi città e trasferirsi in questo luogo tranquillo e ricco di storia. In questo piccolo borgo siciliano, le case vuote e abbandonate, spesso datate da ristrutturare, sono diventate il simbolo di una rinascita. Una vita fatta di tranquillità, tradizioni e soprattutto un costo che sembra essere un sogno. Per comprare casa qui bastava davvero un po' di voglia di rimetterla a nuovo e investire sulla sua bellezza. Gangi, con la sua ricca cultura e i paesaggi mozzafiato, è una delle mete più affascinanti per chi vuole abbracciare un nuovo stile di vita. E se vi state chiedendo se tutto questo sia stato davvero possibile, beh, la risposta è sì. Negli anni a seguire l'iniziativa, la città ha visto milioni di persone trasferirsi, attirate dalla possibilità di vivere in un luogo dal fascino unico e a un prezzo che non è paragonabile. Gangi quindi è stata la dimostrazione di una Sicilia che rinasce, una Sicilia rivalutata, grazie alla voglia di nuovi inizi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: le 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wiser Radio.
1: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wiser Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Mamma Mia, il musical che ha fatto cantare e ballare il pubblico di tutto il mondo con le canzoni senza tempo degli ABBA. Uscito nel 2008 e diretto da Phyllida Lloyd, Mamma Mia è basato sull'omonimo musical teatrale e racconta la storia di Sophie, una giovane che alla vigilia del suo matrimonio cerca di scoprire l'identità del padre invitando tre uomini dal passato di sua madre. Ambientato in una splendida isola greca, il film è un concentrato di emozioni, comicità e romanticismo, reso ancora più speciale da un cast stellare. Il cuore di Mamma Mia è senza dubbio la colonna sonora, interamente composta dai successi degli ABBA, da Dancing Queen a Honey Honey, passando per I Have a Dream e ovviamente Mamma Mia. Ogni brano è perfettamente integrato nella storia e regala momenti indimenticabili. Le melodie coinvolgenti e i testi emozionanti hanno reso il film un successo globale, tanto da ispirare il sequel Mamma Mia ci risiamo nel 2018. Un film che mette allegria e fa venire voglia di cantare a squarciagola. Voi quale canzone preferite? Fatecelo sapere. Io sono Carolina.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo, pensate al latte e succhi di frutta, le passate, ed è fatto da tre materiali: carta 75%, plastica 20% e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastica e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak? Dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate: non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità, un contenitore ben differenziato e un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza, un contenitore alla volta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Vote up.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo Guard Center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere, e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabeu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
3: E tu sei Wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: sere and the city.
1: Rieccomi, sono Sere e vi parlo dalla city. Siamo abituati a trovare sul bagnasciuga conchiglie, pesci, ciottoli e al massimo qualche medusa. Eppure, nell'ultimo secolo sono stati rinvenuti sulle spiagge oggetti a dir poco bizzarri. Sui lidi, in prossimità di trafficate rotte marittime, ad esempio, si sono spiaggiate le più strane merci. Volete un esempio? L'aereo soprannominato Made of Harlech è emerso su una spiaggia gallese nel 2007 dopo essere scomparso nel 1942. Ciò significa che ha galleggiato sulla superficie dell'oceano per oltre 60 anni. Mentre, ad esempio, nel 1992, avete presente quelle paperelle gialle in gomma? Ebbene, un container pieno di papere si è rovesciato nell'oceano e per anni ne sono spuntati ovunque, in Australia, negli Stati Uniti e persino al Circolo Polare Artico. O ancora, nel 1980, un container pieno di nuovi telefoni, a forma di Garfield, avete presente il gattone? Ecco, fu perso al largo della costa della Bretagna in Francia. E questi peculiari telefoni continuano ad essere ritrovati ogni tanto sulle spiagge francesi. E per finire con qualcosa di romantico, nel 2012, dopo l'uragano Sandy, alcune lettere d'amore della Seconda Guerra Mondiale sono state trovate nel New Jersey. Le persone che le hanno raccolte hanno individuato la mittente, una certa Dorothy Fallon, e le hanno consegnato la romantica corrispondenza. Quindi, occhio alla prossima mareggiata. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto nella scena New Wave degli anni 80 con un brano che ha fatto la storia, Blue Monday, The New Order. Ma sapete che dietro questa hit si nasconde una storia davvero curiosa? Pubblicata nel 1983, Blue Monday è il singolo in vinile 12 pollici più venduto di sempre, ma ironia della sorte, ogni copia venduta faceva perdere soldi alla band. Il motivo? La copertina, ispirata a un floppy disk, aveva un design così elaborato da costare più della produzione del disco stesso. Un errore di calcolo che ha reso il brano un successo, ma non per il portafoglio della band. E non è finita qui, Blue Monday è nata quasi per caso. I New Order volevano creare un brano che potesse suonare da solo nelle discoteche, senza bisogno di un DJ. Così hanno programmato una drum machine e, giocando con sintetizzatori e bassi pulsanti, hanno dato vita a uno dei pezzi più iconici di sempre. Pronti a lasciarvi travolgere dal suo ritmo inconfondibile? Ecco Blue Monday, The New Order. Vi aspetto alla prossima puntata, con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Shining, il capolavoro horror di Kubrick del 1980. Tratto dal romanzo di Stephen King, il film segue Jack Torrance, interpretato da Nicholson, scrittore in crisi che accetta di fare il guardiano invernale dell'Overlook Hotel, portando con sé la moglie Wendy e il figlio Danny, che ha inquietanti visioni. Sapevate che Stephen King non ha mai amato il film? Lo trovava troppo diverso dal libro e che Jack Nicholson, per rendere la sua interpretazione ancora più folle, sul set mangiava solo cibo ricco di zucchero e dormiva pochissimo? La scena del sangue che esce dagli ascensori ha richiesto 9 giorni di ripresa e 3 mesi di preparazione. Shining è pieno di simbolismi e teorie. Alcuni infatti credono che Kubrick abbia nascosto messaggi segreti sullo sbarco sulla Luna. E voi, siete riusciti a decifrare tutti i misteri dell'Overlook Hotel? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali e poco lavorati, evitando conservanti, aromi artificiali, oli raffinati e zuccheri aggiunti. È una cucina semplice ma nutriente, che promuove metodi di cottura più sani come la cottura al vapore, al forno o alla griglia, limitando le alte temperature che possono produrre sostanze tossiche. La parola d'ordine è benessere, perché una cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso, il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck fu autore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco battuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: sere and the city.
1: Sono sere e vi parlo dalla city. Quante volte siete stati al cinema e avete trovato una poltrona magari scomoda o magari avete desiderato, che ne so, sdraiarvi per rilassarvi di più e godervi appieno la proiezione? Beh, sappiate che in Svizzera, a Losanna, è possibile fare un'esperienza direi unica. Esiste infatti una sala che si chiama VIP Bed Cinema, nella quale puoi goderti il film stando sdraiati addirittura, pensate, in un letto matrimoniale. Al posto delle poltrone ci sono letti veri, con lenzuola fresche, naturalmente, cuscini e alzate regolabili. Ti stendi, ordini uno snack e per 49 franchi svizzeri, circa 48 euro, ti portano a seguire bevande, cibo, ma in primis delle super comode pantofole offerte proprio dal cinema. Ogni letto viene preparato con coperture igieniche nuove ad ogni spettacolo, in modo da potersi rilassare senza pensieri. Quindi, se non avete programmi, che ne dite di fare un salto a Losanna? Da sere dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto nel mondo avvolgente e raffinato dei Grizzly Bear, band americana che ha saputo mescolare indie rock, folk e sperimentazione in un suono unico. Tra i loro brani più intensi c'è Sun in Your Eyes, traccia di chiusura dell'album Shields del 2012. Ma cosa rende speciale questa canzone? Innanzitutto, la sua genesi travagliata. Il pezzo era stato scritto anni prima dal cantante e chitarrista Daniel Rossen, ma non aveva mai trovato una forma definitiva. Solo durante le sessioni di Shields, la band decise di riprenderlo e dargli vita, trasformandolo in un crescendo emozionale di quasi 8 minuti. E poi c'è il testo, enigmatico e struggente, sembra raccontare un senso di perdita e redenzione.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Blink Twice, il thriller psicologico del 2024, che segna il debutto alla regia di Zoe Kravitz, figlia del famoso regista. Il film racconta la storia di Frida, una cameriera che viene invitata dal miliardario tecnologico Slater King, interpretato da Channing Tatum nella sua lussuosa isola privata. Quello che inizia come un sogno si trasforma presto in un incubo, svelando oscuri segreti e dinamiche di potere inquietanti. Lo sapevate che la colonna sonora è stata composta da Shonda Densi, che ha collaborato strettamente con la regista per creare un'atmosfera sonora unica, ispirandosi a una vasta gamma di influenze musicali? Blink Twice ha ricevuto recensioni generalmente positive. The Guardian lo ha definito un debutto alla regia avvincente e inquietante, elogiando le interpretazioni dei due protagonisti. Tuttavia, alcuni critici hanno sollevato preoccupazioni sul modo in cui il film affronta le tematiche del movimento #MeToo, suggerendo che potrebbe cadere in cliché del genere. E voi, cosa ne pensate di questo thriller che esplora i lati oscuri del potere e del privilegio? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante. Ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque: nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methano brevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microorganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande. Proprio

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere 1000 vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014, in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Sere and the City.
1: Eccomi, sono Sere e vi parlo dalla City. Vi porto oggi nel cuore di Alessandria, dove c'è una pizzeria che sta rivoluzionando il concetto di pizza da asporto con un'iniziativa davvero unica e toccante. Sto parlando della Pizzeria Deliziosa, che ha deciso di utilizzare i cartoni delle pizze da asporto come una piattaforma per dare visibilità ai cani in cerca di una famiglia. Immaginate di ricevere la vostra pizza calda e fragrante solo poi per scoprire che sul cartone c'è la foto di un adorabile cane in attesa di adozione. Ogni settimana un nuovo amico a quattro zampe avrà l'onore di decorare il vostro pasto. Oltre alle immagini, i cartoni riportano informazioni sul cane, come la sua storia e come poterlo adottare. Questa straordinaria iniziativa non solo delizia il palato, ma contribuisce anche a sensibilizzare la comunità sull'importanza appunto di adottare. Grazie alla Pizzeria Deliziosa, ogni pizza portata a casa può rappresentare un passo verso una nuova vita per un cane in cerca di amore. Quindi, amici, non dimenticate, ordinando una pizza, specialmente ad Alessandria, potreste far felice anche un piccolo amico peloso. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto indietro nel tempo, fino al 1996, quando un gruppo R&B di Atlanta, chiamato Mista, pubblicò una canzone che ancora oggi ha un posto speciale nei cuori degli amanti della musica soul, Blackberry Molasses. Mista era un quartetto vocale formato da giovani talenti, tra cui un certo Bobby Valentino. Sì, proprio lui. Due anni dopo avrebbe trovato il successo come solista. Ma prima di tutto questo, c'era Blackberry Molasses, una ballata malinconica e intensa, che parlava di vita, di lotta e della necessità di andare avanti, anche quando le cose si fanno difficili. Il brano fu prodotto da Organized Noise, il collettivo dietro i successi di Outkast e TLC, e aveva un sound che mescolava armonie gospel, vibrazioni pop e una profondità emotiva rara per un gruppo di adolescenti. Blackberry Molasses era un inno di speranza in un mondo ingiusto, un messaggio universale che risuona ancora oggi. Anche se Mista non ebbe una lunga carriera, questa canzone è rimasta un piccolo gelo nascosto dell'R&B anni 90. E ora, chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare e ascoltiamo Blackberry Molasses di Mista. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di effetto placebo. L'effetto placebo è una delle dimostrazioni più affascinanti di quanto la mente possa influenzare il corpo. Questo si verifica quando un trattamento senza principi attivi produce un miglioramento reale, semplicemente perché chi lo riceve crede nel suo potere. Non importa se si tratta di una pillola di zucchero o di un'iniezione di soluzione salina, ciò che conta è la convinzione del paziente. Ma come funziona? Il cervello, credendo che il trattamento sia efficace, rilascia sostanze come endorfine e dopamina, innescando un effetto curativo reale. È stato dimostrato che il placebo può alleviare il dolore, migliorare il sonno e persino aiutare in disturbi come l'ansia. Sfortunatamente c'è anche l'effetto opposto, il nocebo. Quando crediamo che qualcosa ci farà male, i sintomi possono peggiorare, anche senza una causa reale. Questo fenomeno è più di una curiosità medica. Ci ricorda il potere delle nostre credenze e aspettative. Anche se non possiamo curarci solo con il pensiero, l'effetto placebo sottolinea l'importanza di un atteggiamento mentale positivo. Forse il vero messaggio è che corpo e mente non sono separati. Ciò che pensiamo può davvero influenzare come ci sentiamo. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dei, e a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ma quanti di noi hanno sempre aspirato alla casa dei sogni? Magari al mare o in un posto esotico, ma comunque un posto dove passare il resto della propria vita in tranquillità, fuori dalle metropoli piene di smog e appesantite dallo stress quotidiano. Oggi vi proponiamo una località costiera della Francia, non molto battuta dai circuiti turistici e che risulta essere una piccola oasi di relax e tranquillità. È la Languedoc o Lingua d'Oca, il nome di questa regione che si estende dai Pirenei alla Costa Azzurra e rinomata per le spiagge sabbiose che si sviluppano dalla foce del Rodano a tutta la Camargue. La Lingua d'Oca offre molte soluzioni abitative, nuove o da ristrutturare, ma i budget non sono enormi e potete trovare ville in perfetto stile francese, a solo due passi dalla Grand Conque, la spiaggia più rinomata, con prezzi che vanno dagli 80 ai 160.000 euro. Si tratta quindi di un piccolo investimento per un vero e proprio pezzo di paradiso, da vivere nella grande bellezza del saper vivere. E poi potreste trovare vicini come Chris Rea, che ormai da tempo ha base stabile in questa regione della Francia. Un saluto dalla vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu,

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di fiducia, uno degli elementi fondamentali che costituiscono una relazione solida, sia personale, professionale oppure romantica. Costruire fiducia richiede tempo, consistenza e impegno, ed essa si fonda su azioni concrete, come la trasparenza, la comunicazione aperta e la coerenza nel comportamento. La fiducia è un processo delicato che cresce giorno dopo giorno, ma può essere anche facile distruggerla. Quando una delle parti coinvolte tradisce le aspettative dell'altra, la fiducia vacilla e spesso diventa difficile da ricostruire. Le delusioni o i tradimenti possono essere causa di distanziamento emotivo. Uno degli aspetti più complessi è che la fiducia non è mai totalmente immutabile. Anche nelle relazioni più forti, un piccolo errore può indebolirla e ciò può portare alla rottura della connessione. La fiducia si costruisce gradualmente, attraverso l'affidabilità costante, e quando viene infranta, la riparazione richiede tempo e impegno reciproco. Un aspetto interessante è che la fiducia non dipende solo dall'affidabilità, ma anche dalla percezione della persona nei confronti dell'altro, quindi è soggettiva. Riconoscere questo aspetto ci aiuta a migliorare la nostra capacità di interagire e comunicare meglio con gli altri. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: of you.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Tra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato, insieme ad un editore greco, la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto indietro nel tempo, precisamente al 1984, con un classico intramontabile della musica soul, Back in Love Again di Teddy Pendergrass. Questo brano, che fa parte dell'album Love Language, è un vero e proprio inno all'amore e alla riconciliazione, con un quel tocco inconfondibile di sensualità e passione che solo Teddy sapeva regalare. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Back in Love Again è stato scritto da Cynthia Biggs e Dexter Wansel, due grandi nomi della musica soul, che hanno saputo creare un brano perfetto per la sua voce vellutata e potente. Il testo parla di un amore ritrovato, di due persone che decidono di dare un'altra chance alla loro relazione. Il brano è stato prodotto dalla Philadelphia International Records, l'etichetta che ha lanciato alcuni dei più grandi artisti soul negli anni 70 e 80. Teddy Pendergrass, già famosi come cantanti della Harold Melville and Blue Notes, ha continuato a brillare come solista. Back in Love Again è uno dei tanti esempi del suo talento straordinario. Insomma, se avete voglia di un po' di soul e romanticismo, ecco a voi Back in Love Again di Teddy Pendergrass. Sono Charlie Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo, prima di tutto, dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali. Che cosa è la felicità? Cosa è la sofferenza? Come funziona la realtà? Parla della vita, della morte, eccetera. Spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita, per poter vivere meglio. Cose da evitare, cose da coltivare. E c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo. No, ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa. Se vedo gli occhiali blu, vedo tutto blu. Quindi se ho gli occhiali della rabbia, vedo le cose in un certo modo. Se ho gli occhiali della gelosia, vedo in un altro. Se ho gli occhiali dell'amore, vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'ignoranza, l'egoismo. E quindi questa parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi. 1, 2, 3, and...

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum, noto anche come frutto di sandalo. È un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe fare invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che lo utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno. Ma quando lo fa, è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Wise Radio, music for

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Avete mai sognato di svegliarvi, affacciarvi alla finestra ed essere travolti dalla bellezza della natura, in un luogo così bello che sembra di essere in un sogno? Beh, un posto così esiste davvero e si trova in Guatemala, il lago Atitlán. Un lago e un paesaggio che sembra essere uscito da una cartolina. E non è finita qui, perché esiste un posto dove potrete far avverare quei sogni. Si chiama la Casa del Mundo ed è un rifugio situato sulle rive del lago. Questa casa è il luogo perfetto per alloggiare se state visitando quest'area del Guatemala. Immaginate di godervi una colazione all'aperto, con il sole che si alza dietro i vulcani, mentre l'acqua calma del lago riflette la luce del sole. Le stanze della Casa del Mundo sono accoglienti, piene di charme, e l'atmosfera che si respira è quella di un luogo veramente tipico. Cosa dire di più? Se la vostra prossima destinazione è proprio il Guatemala, non perdete l'occasione di vivere questa esperienza unica. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme qui su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: shame, horrible stuff. Proprio shame, shame.
1: Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un'experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Wise Radio, music for the future.
1: Yeah.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.